polverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note cute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli bli bli bli. Polverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli altri, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il suo solista. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno studiando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, Vignoretti e gli Asinelli.

Salta fuori una gallina che una domanda fa, corro, corro, corro, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima l'uovo oppure la gallina?

0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete presso poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così.
0: Una samba, por favor.
3: Oui, monsieur.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò presso a poco cosò.
5: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
6: Grazie,
5: grazie. Io vorrei changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
2: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo. A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così.
0: Una samba, por favor,
3: sì,
0: por favor,
6: sì,
0: por favor,
6: sì,
2: una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano samba cantarono all'incirca così.
7: Tra le rose e le viole, una samba ci sta bene, noi vogliamo tanto bene, oggi non barca lì e mazzola.
8: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
2: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba. Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così.
0: Una samba, por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta, noi cantiamo all'incirca.

vado in Cina col tramvai di mezzodì. Tu mi devi scusar, non mi posso fermar, scusa tanto ma me ne devo andar. Caro amico, io ti lascio, ma però ti assicuro che fra poco tornerò. Col tramvai di mezzodì vado in Cina, Cina, Cina, vado in Cina e torno se m'aspetti qui.